0: Este è il Cordero di Dio che quita il peccato del mondo. Dichosos los invitados a la cena del Signore.
1: Signore, non sei digno di entrare nella casa mia.